0: Musica per sognare.
1: Musica per sognare.
2: Musica per sognare.
3: Musica per sognare.
4: Archeo Recordings.
5: Manu Archeo.

0: Musica per sognare.
1: Musica per sognare. Musica per sognare. Musica per sognare.
2: Lille Radio.

ascoltare. Ma noi comunisti dobbiamo essere convinti così, che dobbiamo usare tutti i mezzi a disposizione della cultura. Dobbiamo usare tutti i mezzi, non solo le chitarre. Dalle chitarre, dai canti politici alla musica elettronica, alla musica strumentale, e non abbandonarsi a facili trionfalismi né a semplicismi politici di sé. Compagni, c'è un fatto culturale e politico di grande importanza. Mi rendo conto di perché difficili e mi rendo conto anche di una certa difficoltà. Ma noi comunisti dobbiamo essere convinti così e dobbiamo usare tutti i mezzi a disposizione della cultura. Dobbiamo usare tutti i mezzi, non solo le chitarre. Dalle chitarre, dai canti politici, alla musica elettronica, alla musica strumentale. E non abbandonarsi a facili trionfalismi né a sentire.